molto lontano, oltre l'acqua corrente e l'elettricità. La voglio rendermi in braccio una musica che chiude il discorso delle affinità. Forte Beethoven, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.